0: era incluso la immortalità.
1: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando,

La mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

l'arcobaleno. Che tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa, l'oceano e la là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa, l'oceano e la là. La nave la spacca col tuono, che tipo, che cosa, l'oceano che è. Per lui è soltanto uno sbuffo, si scrolla il cielo di dosso in un tuffo.

lui è soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è nella là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa l'oceano che è? Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo l'oceano che è?

rulla e rulla, tonda e oleosa, grassa e sorposa, piena di barili d'olio e solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A Ramoniere non manchi la lena quando colpisca la balena. Round the way, della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare, è un gigante di forza, è la regina del mare. Come non l'aspetta quel tuono, anche ci serve un tuono, come non vogliamo dei tuoni, non li vogliamo del rum.

Vinicio Capossela, marinai, profeti e balene. Credo che si intienda. L'anno è il 2011 e la canzone sta giga de los marineros, es l'oceano o il là.